30 minutu iš cova, cova, cova, cova, pela, cova. Umbaci, kako ti cova, pela. Se loku tsama mpelo taku u we mani ke. Cinco, 30 minutos. Mi sa che cosa, rishile so, rishile, rishile mwana mani. Ya mitu, ya mvona mpela. Hey, ma ila kumza mipuka, nkwasu lesu. Iyo fasa. 5:30 minutos.

0: basi sambanti. Chela mate wena ka cece cika basi, utumela ufunengeta. Tivikele kamala tu uyelela nikolera.
1: Hini 17 horas e 50 minutos na Dana Macaga, Graziana Jaime, Ritega, Cuiarroca, 17 horas.

Zela no bia wena tsheka u ba ye tsheka rande le kayo. Kuinga zela kumbolu wena tsheka ku yiva ndi kulale le kayo. Kuinga zela no bia wena tsheka u tsona ndi rande le kaya ne. U jani tsana ya wena tsheka u yiva. Balani ne botalo. Balani na quello. Balani ne botala. Balani na quelle che mi fa male campi a un mulawo me. Balani na quelle che mi fa male campi a un mulawo me. Andina fatu wa lonje va vanhu vota. Bode va sala va khambela oh. Andina fatu wa lonje va vanhu vota. Bode va sala va khamakirelo. Andina mwana wa lonje va vanhu vota. Bode va sala va xavisa oh. Andina tomba ya lonje va vanhu vota. Bode va sala va bangana oh. Andina mwana wa lonje.

sociales come la Spagna 1, Belgica 1, Atolo, Francia e Palili Marocco 2-0. Mata, mata. Wasala, wasala.